una rubena fertile di un passato. I neri ceri sudati calibrati in mensi lunghi mai.

0: dormo nel caldo con io buco di malo loco. Non è da un bug di wall se hai di cotto bel di dormo in anno. Con aia bim bam aia bim bam aia io siamo morendo bim bam.
1: I've witnessed that track cause damage at 5 a.m. several times over the summer, most notably in a basement of a stately home in Somerset. Say no more. That's Johnny Sender, Zhivago Zhivago. Fantastic Keija on the remix.